0: Volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.
2: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, e vissero felici e contenti? Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Il film di cui parliamo in questo appuntamento è Ex, una commedia romantica diretta da Fausto Brizzi nel 2009, interpretata tra gli altri da Claudio Bisio, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Gianmarco Tognazzi, Silvio Orlando e Fabio De Luigi. Tante storie di relazioni amorose ormai finite. Uno psicologo divorziato da anni rimane sconvolto quando scopre, dopo la morte improvvisa dell'ex moglie, che lei lo ha sempre amato. Una coppia che lotta per non avere la custodia dei figli, che vedono solo come un ostacolo alle loro attività, ma il giudice li costringe a stare tutti insieme e a trascorrere del tempo facendo le attività che interessano ai bambini. Ma anche lo stesso giudice nel frattempo abbandona il tetto coniugale e si ritrova a vivere nella casa del figlio universitario, dando inizio a una inaspettata e sorprendente nuova vita. Poi c'è una coppia che sta per convolare a nozze, ma l'ex fidanzato di lei rientra in scena nel modo più imprevedibile, è il sacerdote del suo matrimonio. E poi c'è un chirurgo che è perennemente minacciato da un poliziotto che è l'ex fidanzato della compagna. Tanti episodi uniti da tante canzoni. Ci sono Biagio Antonacci con canzoni appositamente scritte per il film o successi di De André cantati addirittura da Franco Battiato. E poi James Blunt, Tom Jones, Billy Joel o The Calling. Nel film anche i Jalis che cantano fiumi di parole.

0: parole.
1: Pugilis su Radio Animati con Fiumi di parole, che in ex è cantata dal vivo. Il film ha ottenuto 5 candidature in Asse d'Argento, vincendo il premio per la migliore commedia, e 8 ai David di Donatello. In Italia al box office Ex ha incassato più di 10 milioni di euro. 2 anni più tardi è uscito il sequel Ex Amici come prima, questa volta con la regia di Carlo Vanzina. Il nostro racconto su Ex finisce qua, ma prima di salutarvi vi ricordo che se volete segnalarci la colonna sonora del vostro film preferito, non vi rimane che inviare una mail a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola infatti è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet.
6: Salve, dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

Anch'io ascolto Radio Animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

Chumba

0: Signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Walkie Race. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Rufkut lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, sulla sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzop, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Viene poi la macigno mobile dei fratelli Slang, Rock e Gravel. Quindi il diabolico coupé di Big Grusom. Alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Duke e Blubber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dell'astuzia proverbiale. Suo compagno di corsa il fedele Matt Lee, che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via! Ma che succede? I piloti non si muovono! È un infame trucco di Dick Dastardly, che però ingrana la marcia indietro. In questo momento sono partiti! Inizia l'avventura del Walkie Race!
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente, ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.

Radio Animati, sono le ore 6:01.

0: con Radio Animati.
1: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.

0: radio animati. Cartone cinema.
1: Ricordati sempre che i pigri sono pieni di elettricità. Non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te. Ma l'importante è che al mondo dei pigri ci sono soltanto a me. E soltanto a me.
0: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

Non c'è verso da acchiapparlo, è veloce più che mai. Non ci resta che inseguirlo, forse lo prendiamo noi. Suona la sirena, suona la sirena.

0: animati 1992.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella moretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Battiti da un pugno, questa pupa è mia. Andiamo.

0: Sei avvisato, è di Willy l'ho svitato.
1: Girelle a colazione, il buongiorno di Radio Animati suona così.

0: Mamma.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova

0: belle a colazione. Radio Animati ti tira su con le sigle TV.
1: Accanto a voi sento sempre tutta la magia.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ed ora ecco a voi, nello splendore del teleschermo,
1: le nuovissime avventure del topo più forzuto dell'universo, Super Mouse!
2: Super la strappacuore, questo è il mio nome, sempre dolce e insidiata da quel baffone!
3: Io Baffo Blu mi chiamo e son malvagio, e Super Mouse vincendo non mi mette mai a mio agio.

0: Sciabretta.
1: Ciao, sono Michele Caparezza e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, anzi di Radio Animati.
2: A volte nella vita avvengono degli incontri che cambiano il destino degli uomini. Così è accaduto anche a me. Il suo nome è Catherine. Dal momento che l'ho vista, ha catturato il mio cuore con la sua bellezza, la sua innocenza, il suo coraggio. Lo sapevo allora e lo so adesso. Incontrarla avrebbe cambiato la mia vita per sempre.
3: Viene da un luogo che nessuno ha mai visto, fatto di gallerie e di stanze sotterranee. Un mondo segreto in cui vivono uomini lontani dall'odio e dalle rivalità. Mi portò nella sua casa, salvandomi la vita. E da allora, dovunque io vada, lui è con me, mi è vicino. Da quel giorno qualcosa unisce le nostre anime, rendendoci uno parte dell'altra. E anche se non potremo mai vivere insieme, niente al mondo potrà mai separarci.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua.
2: Ehi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati da Greg.
1: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coin Man! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluid Man! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Chiamala Peroni, sarà la tua birra.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero Fantozzi ha compiuto 50 anni. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Era il 27 marzo del 1975 quando nelle sale usciva Fantozzi, il primo film sul ragioniere più famoso d'Italia, interpretato da Paolo Villaggio e diretto da Luciano Salce. Un umorismo senza tempo che con gli anni ha generato altri 9 film che narrano le avventure e storie comiche e catastrofiche di un uomo medio, o meglio mediocre, privo di abilità e fortuna, contro il quale si accaniscono malasorte e prepotenze. Fantozzi ha una grottesca attitudine alla sudditanza psicologica e alla continua ricerca di un riscatto. Stimato dalla moglie Pina, negli anni interpretata da Liu Bosisio e di seguito da Milena Vukotic, ha una figlia mostruosa di nome Mariangela, con Plinio Fernando che ne ricopre il ruolo, ed è da sempre innamorato della signorina Silvani, magistralmente interpretata in tutti gli episodi da Anna Mazzamauro. Tanti sono i personaggi che girano intorno a Fantozzi, sempre schiacciato da megadirettori aziendali e ignorato dai colleghi. Fantozzi è amico del ragionier Filini, maldestro organizzatore di manifestazioni ricreative e compagno delle peggiori disavventure. Le musiche del film sono di Fabio Frizzi, che assieme a Franco Bixio e Vince Tempera ha scritto La ballata di Fantozzi.
2: Fantozzi, ragionier Ugo. Matricola 1001 Barabis. Dell'ufficio sinistri.
3: Lei venghi qua.
2: Sì, signor mega direttore.
3: No, va di là. E si muovi!
2: Oh, hanno messo.

0: 200 ricambiali.
1: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.
0: Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente.

Siete su Radio Animati e questa è la puntata di Chuck si canta dedicata alla saga di Fantozzi. Dopo Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi, diventati veri e propri cult e nati dai due libri omonimi scritti da Paolo Villaggio, sono usciti altri episodi, tutti diretti da Neri Parenti. Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora, Super Fantozzi, Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi ritorno. L'ultimo girato nel 1999, Fantozzi 2000 la clonazione, è stato diretto invece da Domenico Saverni. Si chiude qui questa puntata dedicata alla saga di Fantozzi. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: buona scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, ecco a voi una nuova pillola di Osaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola ci occupiamo di una ragazzina il cuo nome significa Lucia Maggio.
4: È vero,
2: Lucia Maggio.
4: Lucy May.
3: Si chiama così, Lucia Maggio. Una serie animata prodotta dalla Nippon Animation nel 1982, ispirata al romanzo Southern Rainbow e scritto da Phyllis Piddington.
4: Esatto.
3: Che io chiedo sempre conferma
4: a Philips.
3: La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 nell'83 e replicata anche su Rete 4 nell'86 ed è tornata nel 2010 dopo 20 anni d'assenza.
2: Sì.
3: Non si vedeva da un sacco.
2: Da una vita. Sì.
3: Ma di cosa parla questa serie di cui non ricordo la trama? Ma
2: allora,
3: solo la sigla.
2: La storia ruota intorno a Lucy May Popple.
3: Lucia Maggio.
2: Lucia Maggio Popple. Anche loro si devono trasferire in Australia.
3: Ma tutto.
2: Dall'Inghilterra.
3: Ma che c'è in Australia?
2: Okay.
3: Perché vanno tutti lì?
4: Ragazzi, in Australia c'è la più alta concentrazione di animali letali. Perché volete andare in Australia?
3: Vanno tutti lì.
4: Cioè, tutti lì per vedere se muoiono. Cioè, per far salire il contatore delle vittime del World Masterpiece Theater. No,
2: allora, qui
3: poi
2: arriva
3: fate la fine dei
2: Robinson. No, no, qui arrivano sane e salve tutti in Australia. Però ovviamente si devono ricostruire la vita. Quindi, prima alloggiano in delle tende accampati sulla spiaggia.
3: E anche li avessero costretti col fucile a andare via.
2: Ma poi c'è Lucy May con altre due sorelle, un fratello maggiore e un fratello minore. Quindi sono cinque figli, madre, padre e un cresceso.
4: Si era portati dietro anche il cresceso.
3: Certo,
2: anche il cresceso. Ah, muore un cane in questa serie. Un cane,
4: ecco,
2: muore.
4: Vedi?
2: Un cane muore.
4: Non un asinello.
2: Di quello che, no, non un asinello, ma il cane di quello che poi diventerà il sindaco della cittadina che riusciranno a tirar su. Quindi dalle tende poi riescono a tirar su un paese.
3: Ma un videogioco tipo Civilization, sì, che partono dalle tende e poi arrivano
4: dalla spiaggia, poi piano piano.
2: Quindi sì, insomma, piano piano si evolvono e iniziano la loro nuova vita, perché il padre è un agricoltore, la madre è una casalinga. Poi Lucy May viene in qualche modo, verso la fine della serie, non venduta, ma...
4: Ah, ok, una roba leggera e semplice.
3: Come?
2: Viene ceduta ad una famiglia.
3: Tipo, prendetevela voi.
2: Perché questi due... avevano perso la figlia Emily.
3: Ma noi ne abbiamo cinque, prendete uno dei nostri.
4: Perché non prendete uno dei nostri come ricambio?
2: Che assomigliava tutta a Lucy May. Quindi pensavano, detto, no, io voglio lei.
4: Giustamente.
2: Ah, si trasferisce in questa nuova famiglia, questa ragazzina disperata.
3: Sta
2: Lucy May disperata. Ora i miei non mi vogliono più.
3: No, non
4: è vero,
3: più, tesoro,
4: è vero.
3: Ti hanno dato via.
2: Credo che alla fine i genitori di Lucy May pagheranno un riscatto per riavere la figlia.
3: Ma tu pensa.
4: Cioè, come? Non avevano, diciamo, ottenuto un beneficio economico cedendo la figlia? No, devono,
2: no,
4: anche pagare per riaverla.
2: No, perché Lucy May stava impazzendo. Stava impazzendo,
4: ah, okay.
2: Allora...
3: Riprendetemela.
2: questo riscatto. E poi niente, la serie finisce, loro che sono su un calesse... e vanno verso l'arcobaleno.
4: Che bello.
2: E Lucy May è tornata in famiglia, nella sua vera famiglia, capito?
3: Se la sono ripresa
2: quindi. Ah, e poi Lucy May, mentre loro all'inizio sono in queste tendopoli, crescerà in famiglia sua un cane selvatico. Un cane selvatico.
3: Ci vuole trovare.
2: Che è lui che sbranerà il cane, ecco, di quello che sarà poi il, diventerà il sindaco. Ecco, la tragedia è questa qui. In
3: dei
2: questo
3: cani.
2: Cartone.
3: Qui muoiono i cani.
2: Muoiono.
3: No, la vera tragedia,
4: no,
3: sono,
4: scusa,
3: i genitori,
4: cioè,
3: che
4: vendono la, sì, cioè, neanche cedono gratuitamente, cedono la figlia e poi devono pagare per riaverla.
2: Per riaverla, sì. Cioè, perché assomigliava ad Emily, a questa bambina, molto probabilmente morta. Sì, giovane.
4: Non era molto economico, cioè molto vantaggioso a livello economico. Comunque.
3: Ma nemmeno a livello etico, se ci pensi.
2: No, no.
3: Allora, noi abbiamo tanti, prendetene uno.
4: Esatto,
2: vabbè, comunque poi le cose volgeranno per il meglio. Insomma.
3: Ah, ok.
4: Meno male. Allora, la sigla Lucy Lucy.
2: No, Lucy.
4: Solo uno? Lucy May.
2: C'è stato un errore di battitura.
4: Perché qui io vedo scritto Lucy Lucy.
2: No, Lucy.
4: E basta. Fu scritta
3: però
4: da...
3: Però bello Lucy Lucy.
4: Vabbè, ma poteva essere, scusami. Fu scritta da Luciano Beretta e arrangiata da Augusto Martelli con il coro di quest'ultimo, ovvero Augusto Martelli, e cantata ovviamente...
5: È cantata da me, Cristina D'Avena.
4: Quindi ascoltiamoci non Lucy Lucy, ma Lucy...

0: Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.
1: Che fine ha fatto Carmen San Diego?
2: Yeah!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando Tony Manero diventa adulto. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, Sylvester Stallone dirige John Travolta in Stayin' Alive, il seguito della febbre del sabato sera. Dopo essere stato il divetto delle ballerine di Brooklyn, Tony Manero vuole essere il divo dei musical di Broadway. Intanto è fidanzato con Jackie, una ballerina di fila, e sbarca lunario facendo il cameriere di sera in un ristorante. È la fidanzata Jackie che presenta Tony alle selezioni per uno spettacolo in allestimento. La prima ballerina di questo spettacolo è la ricca e capricciosa Laura. Tra Tony e Laura nasce una simpatia che finisce in una notte d'amore. Nel frattempo le prove per lo spettacolo vanno avanti e Tony Manero si ritrova primo ballerino. Stayin' Alive ricevette recensioni negative, ma fu invece un successo di pubblico, guadagnando complessivamente 127 milioni di dollari contro i 22 di spesa. Durante il film alcune canzoni della colonna sonora sono eseguite dal fratello minore di Stallone, Frank, come questa iconica Far From Over.

Il film di questo appuntamento di Chuck Sicanta è Stayin' Alive. Questa è Far From Over di Frank Stallone. Altre canzoni della colonna sonora sono interpretate dai Bee Gees e da Cynthia Rose, che interpreta Jackie nel film. E anche per questo appuntamento di Chuck Sicanta è tutto. Se volete, ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di...

0: voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano. E il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice pure!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo ad un film del 1997, interpretato da Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz e Rupert Everett. Il matrimonio del mio migliore amico. Il tema non è nuovo. La migliore amica che si innamora del migliore amico, ma proprio nel momento in cui lo capisce, lui le dice che si sposa con un'altra, che conosce da 2 settimane. Riuscirà a sventare il matrimonio e a riconquistare il suo uomo? Tra sabotaggi e mosse scorrette, l'amica dovrà rinunciare all'amico che, nonostante tutti i guai, riuscirà comunque a sposare l'altra. Un film che ha ottenuto un successo enorme al botteghino, nei passaggi televisivi e nelle recensioni positive da parte della critica. La colonna sonora accompagna il film con diversi brani di Burt Bacharach e Al David, ma c'è una canzone che caratterizza il matrimonio del mio migliore amico. È I Say a Little Prayer for You, nella versione cantata

Chuck si canta su Radio Animati, Diana King con I Say a Little Prayer for You, un grande classico di Aretha Franklin, cantato più volte nel film dagli stessi protagonisti. Forse non tutti sanno che il ruolo di Julianne, interpretato da Julia Roberts, fu offerto a Sarah Jessica Parker, ma l'attrice era già impegnata sul set di Sex and the City, e meno male, aggiungiamo noi. Per il ruolo di Kimberly Wallace era in lizza Drew Barrymore, ma la Roberts suggerì di dare la parte a Cameron Diaz. Il matrimonio del mio migliore amico è il film al quale abbiamo dedicato questa puntata di Chuck si canta. Ma restate qua su Radio Animati perché torniamo presto con altre fantastiche colonne sonore.

Nick Carter presenta Buonasera con

0: Super Bull!
1: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
2: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
3: Sta per iniziare una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e di Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto particolare perché ospita un alieno.
4: Sì, mi faceva paura a me lui.
3: No, era...
5: Io lo adoravo,
4: no,
5: lo adoravo.
4: Io avevo paura, non ho mai seguita molto sto telefilm perché lui mi inquietava.
5: Di che stiamo parlando, Tommy?
3: Del mitico Alf.
4: Era pelosissimo. Sai averlo in casa come spera quando c'è il cambio della muta? D'inverno, d'estate. No?
5: Non mi ricordo se faceva la muta Alf.
4: Non lo so.
3: Comunque, aveva un bel nasone.
4: È una serie trasmessa su Rai 2 dal 25 di dicembre, quindi per Natale, pensa, dell'88 fino al 91, solo 3 anni.
5: Sì.
3: Lui è un alieno proveniente dal pianeta Melmac.
4: Gli piacevano i gatti, mi ricordo questa cosa.
5: Sì,
3: sì, sì. Infatti, vero.
5: Infatti c'era Lucky, il gatto della famiglia Tanner, che lui ogni tanto insomma inseguiva, provava a mangiarsi, ma veniva sempre salvato in extremis il micio.
3: Ma lui arriva con un'astronave che precipita all'interno del garage della famiglia Tanner.
4: Sì.
5: Esatto, perché se non mi ricordo male, il suo pianeta esplode perché tutti quanti gli abitanti del pianeta in quel momento accendono il phon.
4: No.
3: No, vabbè.
4: Ci credo con quel pelo.
5: Che si devono asciugare e quindi il pianeta va al collasso, esplode e lui riesce a salvarsi.
4: Ma pensa che sfortuna questi che proprio sul loro garage.
3: Ma
4: con
3: poi,
4: tutti i posti ci sono nel mondo.
3: Tutte le vicende poi ruotano nel cercare di nascondere Alf dai curiosi.
5: Esatto,
3: dai
5: i vicini. Da... Esatto.
4: Pensa se avesse una vicina come Harriet di Super Vicky.
3: Però lui si adatta alla vita sulla Terra, che insomma non è roba da poco.
4: Sì, si mette gli occhiali, il cappello.
5: Esatto. Ed era veramente bellissimo anche proprio tutto il processo in cui loro riuscivano ad animare Alf, che si intuiva che quando era a figura intera c'era una persona dentro che correva con il costume, mentre quando era a mezzo busto era proprio una marionetta.
3: Quindi c'era più di un Alf.
5: Sì. Più di un Alf.
4: Gli Alf.
5: Gli Alf, che poi hanno dato vita anche alle serie animate Alf,
3: sì.
5: Di cui abbiamo parlato anche nelle nostre puntate.
4: Una era sul suo pianeta natale, prima che esplodesse ovviamente.
5: Alf Tales, se non sbaglio.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: La sigla di Alf, che vi confesso è una delle mie sigle preferite di sempre.
4: Più o meno di Ralph Super Maxi Eroe.
5: Se la giocano insieme, entrambe mi fanno commuovere. È una bellissima melodia strumentale composta da Alf Clausen. Alf Clausen, anche qua stiamo parlando di un personaggio che è veramente un semidio delle colonne sonore, perché praticamente è l'autore di quella dei Simpson e di una valanga di altre grandissime colonne sonore. Noi ci ascoltiamo appunto Alf Clausen nella sigla di apertura di Alf.

0: Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: mai. Radio animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

0: perderte è per me.
1: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
2: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
3: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il volta stomaco.
2: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua

Parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco, e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo, e con la mano ferma dovevi estrarre il pomo d'Adamo o il cuore infranto. Ma la parte più difficile era quella di collegare l'osso della caviglia all'osso del ginocchio, e fin qui sembra tutto facile. Peccato però che gli organi da estrarre erano veramente minuscoli, e se non avevi la mano ferma toccavi il bordo di metallo e allora si illuminava il nasone emettendo un suono terribile, e così perdevi. E sappiate che l'Allegro Chirurgo si chiamava così solamente in Italia, era chiamato Operation. Vi ricordate lo spot?

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

you.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: presentiamo le avventure del favoloso supereroe Mighty Man.
1: Bu, bu, bu, bu. Salve ragazzi.
0: E del suo incredibile, imbattibile, inaccessibile cane Yak.
1: No!
2: Ho idea che il mio fascino potrebbe essere chiamato anche spascino.
0: Amici, ecco a voi Mighty Man e Yak.
1: Non lo fare! Ti ho detto tante volte di non toglierti il coprifaccia.
3: Radio Animati, concerti live, concerti live.
4: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disneyamo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
3: Radio Animati, concerti live, concerti live!
5: È il momento del terrore!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione, che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana a Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche BH!

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucio.

dallo studio 3 di Cinecittà va in onda ora la 15ª puntata di Buona Domenica, programma di varietà e intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo, Fiorello, il maestoso Claudio Lippi, la bellissima, altissima Paola Barale.

0: yo fui a un cumpleaños hoy.
1: Y tú no solo, al lado hay me chene.
0: Ah, manchizón, 374 no un cumpleaños.
1: Y quindi preferiamo festejar.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo?
1: In tal caso...
0: Un buon compleanno!
2: A me?
0: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
0: A te! O spegni la candela e rallegrati perché...

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pat bon, pat bon.
2: Il mio nome è Bon. Pat Bon. Tra le patate son fenomenale, in ogni impresa eccezionale, perché son K-Chips, la super novità ripiena di ketchup.
1: Pat bon, pat bon. Pat bon, pat bon.
2: Super ripiena, super croccante, K-Chips, la nuova, la più strabiliante.
1: Pat bon, pat bon.
3: Pat bon. Ogni patata un'idea. Da Findus.

0: a Radio Animati. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smossati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice

per De Agostini e AMZ. Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di tutti i

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta.
2: Guardate, in cima a quel palazzo è Spider-Woman.
3: Questa è Jessica Drew. Da bambina, mentre visitava il laboratorio di suo padre, venne morsa da un ragno velenoso. Fu costretta ad assumere un siero contro i ragni ancora non testato. Il dottor Drew salvò la vita di sua figlia, ma inconsapevolmente le trasmise incredibili poteri di ragno. Oggi è impegnata a combattere il male e tesse la sua ragnatela di giustizia. È Spider-Woman.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Ah, trello! Ah, trello!

tutti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara che è felicissimo,
4: e di Alessandro che sente in sé la tristezza derivante da questo,
2: dal protagonista,
4: da questo protagonista, no, di questo telefilm.
3: No, ragazzi, ma stiamo parlando del caposaldo della mia adolescenza, Dawson Creek. Siamo nel 2000, io avevo 16 anni, anche Tommy aveva 16 anni perché era in classe con me, e arrivò questa serie che ci sconvolse tutti alle 4 del pomeriggio.
4: Ma quanto era pesante Dawson?
2: Ma come piombo.
3: No, lui era pesante.
2: Come piombo.
3: E Joy?
4: Vabbè, Joy è il contrario.
3: No, lei era.
4: Ah no, scusami, Joy è la ragazza, scusami, stavo pensando
3: no,
4: a
3: Pacey.
4: A Pacey, sì.
3: No, Joy sempre Dawson. Lei parlava così, non so. Gli si arrampicava sulla finestra, non facevano niente.
2: E lui gli dava corda, perché veramente lui una pesantezza.
3: Meno male che arriva Jen su questo pontile a sconvolgere le loro vite noiosissime a Cape Side nel Massachusetts.
2: Massachusetts.
4: Diciamo di cosa parla la trama, che se l'abbiamo più o meno detto.
2: Seguiamo le avventure di un gruppo di amici nella cittadina fittizia di Cape Side nel Massachusetts. La storia si concentra principalmente su quel pesante come il piombo di Dawson Leary, un aspirante regista.
3: Cioè lui aveva un problema con Steven Spielberg. Lui alla fine, poi spoiler, andrà a lavorare, farà il regista. Ma lui aveva questo problema con Steven Spielberg, tipo un fan scatenato, uno stalker, non lo so.
2: Abbiamo gli amici d'infanzia Joy Potter e Pacey Witter.
3: Meno male c'era Pacey, meno male.
2: Alla nuova arrivata Jane Lindley. La serie esplora le sfide dell'adolescenza, le dinamiche familiari, le complicazioni amorose di Dawson soprattutto, accompagnando i personaggi dalla scuola superiore fino all'età adulta.
3: Ragazzi, nell'ultima puntata si piange. Quanto si piange nell'ultima puntata. Io, se c'è un trauma della mia adolescenza, è l'ultima puntata di Dawson Creek.
4: E per arrivarci però ce ne sono
3: 6 stagioni, 128 episodi.
4: Insomma,
3: se vi devo dire una personalissima opinione, la mia parte preferita è verso più della metà della serie, quando Jen parte, tutto l'arco newyorkese di Jen, dove iniziano a crescere, diventare adulti, e ci allontaniamo un po' da quelle tematiche abbastanza noiose, adolescenziali, primi baci eccetera eccetera. Lì veramente bello, fino ad arrivare a questo finale ambientato molti anni dopo, insomma 10 anni dopo, quando appunto si risposa la mamma di Dawson e gli rinvita tutti a casa, e si scopre che Jen è malata e fa quest'ultima puntata in cui lascia un video alla figlia, e io là le lacrime non potete immaginare, proprio.
4: Ora dobbiamo dire che appunto, essendo principalmente un teen drama, c'ha anche delle situazioni leggere, comiche, però è passato, diciamo, alla storia Dawson's Creek più che altro per
3: il triangolo,
4: questo triangolo amoroso, e per queste elucubrazioni mentali, di Dawson, che non chiamerò in altra
3: quanto
4: maniera.
3: Mamma mia,
4: ragazzi, meno parlare,
3: più fare,
2: non faceva niente.
4: Esatto.
3: E infatti alla fine con chi si mette Joy?
4: Con il bravo Pacey. La serie ha contribuito a lanciare le carriere appunto degli attori James Vanderbeek, che ora tra le altre cose so che non sta troppo bene.
3: Sì, ma ha tipo 6 o 7 figli.
4: Katie Holmes,
3: ex signora Cruz,
4: Michelle Williams,
3: bravissima,
4: e Joshua Jackson, anche lui è un bravissimo attore nei panni di Pacey. La sigla di apertura, allora qua c'è una storia un po' rocambolesca. Inizialmente i produttori avrebbero voluto il brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, avevano puntato basso, perché l'avevano usato nel pilot, ma la cantautrice gli dice
3: ciao belli,
4: ciao, niente, non ve lo do. Allora, per la prima stagione era stato usato Run Like Mad di Jan Arden.
3: Io me la ricordo, era bellissima. Loro sono del puntile. Me la canto io.
4: Sì, ok. Successivamente rimpiazzata da I Don't Want to Wait,
3: che è diventata I Don't Wanna
4: Wait. Esatto, I Don't Wanna Wait. I Don't Want to Wait di Paula Cole, anche questo è diventato emblematico, associato allo show. Tuttavia, nelle versioni che trovate in DVD e anche sulle piattaforme di streaming,
3: è su Netflix se ve lo volete,
4: esatto,
3: vedere.
4: I Don't Wanna Wait, quindi I Don't Want to Wait di Paula Cole, non c'è più, si dice per problemi di diritti, ed è stata rimpiazzata da Run Like Mad, appunto, di Jan Arden, quindi la primissima sigla. Noi però ce ne infischiamo delle dispute legali statunitensi e ci ascoltiamo I Don't Want to Wait di Paula Cole, la sigla di apertura di Dawson's Creek.
3: I don't want-

0: soltanto io e te.
1: Tutti in campo con Lucky. Questo è Radio Animati e io sono Manuel De Peppe. Un abbraccio a tutti da New York. Ciao.
2: Questa è la storia di Mucca.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e di Alessandro.
3: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
5: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
3: La ragazzina delle Alpi.
2: La pastorella.
3: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da... diciamo, dal nostro regista, ecco.
4: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
3: Comunque, vabbè, appunto la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto parte. Chiaro. Sì. In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
4: Non c'era nessuno di noi.
2: Davvero? No.
4: Cioè, di noi tre.
2: Di noi tre no.
3: Pellegrino c'era.
4: Pellegrino.
3: Ciao Pellegrino.
4: Ciao Pelle.
3: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
2: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque...
3: Amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia, esatto. Questo è facile, dai.
2: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno...
3: Prenditela te.
2: Il nonno, ovviamente, burbero all'inizio, non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
3: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
4: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
3: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione, eh?
2: Sì. Sì, dai, però il nonno da parte di...
3: della madre?
2: Mi pare del babbo.
3: Padre,
2: sì.
3: Del padre.
2: E lei cresce felice su queste montagne insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno, e il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
3: Dormiva soltanto.
2: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna cieca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
3: No, perché la zia è un po' un'infame.
2: Sì, la zia sì.
3: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
2: e se la porta a Francoforte.
3: E se la porta a Francoforte. Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
2: Sì. Se sì, infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
4: No, non era cattiva la zia.
2: Faceva i suoi conti.
4: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
3: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
2: Francoforte, sì.
3: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
2: A cercare di vedere le montagne.
3: Gli uccellini.
2: Ruba panini bianchi.
3: I panini bianchi.
2: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
4: Ovviamente.
3: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
2: Signorina Rottenmeier.
3: E Clara.
2: Che Adelaide.
3: Ma Clara, che accollo è quella?
2: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà. E poi lì una tragedia, liberato questo canarino. E questo vola via una tragedia, Clara disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna in qualche modo, insomma.
4: La nonna che...
6: Avete notato? Ha un'aura potentissima.
4: Sì, lei, la nonna aveva un'aura potentissima.
3: Allora, torniamo tutti sulle montagne.
2: Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter e il dottore a Francoforte e consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
3: Svizzere. Tipo, guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
2: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista. Ragazzi.
3: Pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
2: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
3: La rimette in piedi.
4: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
3: Sì, del nonno.
2: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina, si urla al miracolo
3: veramente,
2: capito? Un grande fisioterapista,
3: Ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
4: Non ce le facciamo queste domande, passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite arrivando a superare il 1 milione di copie
3: nel 78.
4: Nel 78. Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao.
3: Nemmeno Elodie.
2: Nemmeno Elodie.
4: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani.

0: A tutti gli ascoltatori un ciao da Elisabetta Viviani.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

le sigle insolite su Radio Animati.

tempo fa. Se sempre nel vasetto farai la tua pipì, io ti darò un bacetto e ti dirò così. C'era una volta una vacca, un pinguino, una stella.

se adesso senza piangere a nanna te ne andrai, ti narrerò

è che le nonne troppo vecchie bisognerebbe mandarle a scuola a ripassare le favole. Per esempio, nonna Pasqualina, quanti erano i tre porcellini? I tre cosettini erano due, cioè i tre porchettini erano quattro. Oh, oh no, ecco.